fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto

0: Gigi l'americano. Ma Gigi, a chien se le occure? Tu eres Giuseppe, Fabrizio, Luca, Santini. I eres napolitano.
1: Come vuoi? Voglio. È arrivato Gigi. Oh, mamma mia, è arrivato Gigi da America.
0: Oddio, Gigi. Oyes?
2: Oh, yes. Sveglia!
0: Les oyes, Gigi?
3: Sì, è arrivato da
0: Hollywood. È stupido.